una mezza mare, mamma mia si salterà. L'ore bella per la ciara che la donna mangerà. Già la luna mezza mare, mamma mia si